0: Muchas gracias.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta appelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso voi due!

Guardo la tua casa. Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu. Esatto.